Io amo molto meglio di dispiacere a queste carni che, facendo agio loro, io facessi cosa che potesse essere perdizione dell'anima mia, la quale il Salvatore riconosce.

Lui era un prete sportivo che nascondeva gli amanti furtivi e gli insegnava il rispetto su un catechismo a fumetti. E il suo sogno segreto era scrivere di escursionismo, il che conoscere Dio magari per togliersi qualche

Padre mio. Di questa parte mi vergogno io di dirvene il vero. Temendo di non peccare in vana gloria.